0: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada.
1: Nurun minal Qur'an.